0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Todo el día, energía radiofónica.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte. Ponte. XFM.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Il radar. Enexa.